0: 真係好舒服喎。
1: 舒服咧。
0: 嘿，我唔中意女人嘅。
1: 未試過又點知啫？我好多朋友啊，攣攣下就掹得翻直噶啦。
0: 我係掹唔直嗰只嘅。
1: 我知道萬事就起頭難噶啦，但係
0: 唔關起頭事噶呢啲嘢。
1: 咁關咩事啫？嚇，
0: 你唔明噶啦。
1: 你試下白蘭地加蛋會增加男性荷爾蒙噶。
0: 我唔飲白蘭地噶。
1: 你唔飲白蘭地，咁我哋熄曬燈。你當我係男仔啊？
0: 唔得，點當啫？你咁嘅身材，哎呀！
1: 你未試過又點知咧？你試下啦，你陪我瞓一陣啦。
0: 唔得啦，我唔飲啦，
1: 嚇！喂，咁你，哎呀，喂，你走，你唔好走，快瞓啦，快瞓一陣間啦。逼我啊！俾啲時間我，啊！你話點啊？你話點啊？點？
2: 你放心啦，我一定會幫你保守呢個秘密嘅。
1: 嘘，唔好話俾人聽啊！
0: 我想話咧，如果我真係掹唔直，你仲會唔會當我朋友啊？
1: 哦，咁呢樣嘢又唔得咯喎。不過咧，我會當你係我姊妹嘅。
0: 妹姐，你真係明白事理啦。
1: 當然啦。
0: 早唞。
1: 早唞。